Primavera beti techno, non stop, non stop. Gaztiak beti techno, gaztetxean aerok. Baina gero beti techno, non stop, non stop.